0: calci vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Topital.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

va, impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

passo quando le ha voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi.

Tutta, tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito nessuno vai bene così come sei.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

Diceva, sei l'unica antidoto dopo velena che mi arriva. Sta coperto in una scarfa giù. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva lunaria.

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

all'inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

0: sempre.
1: L'amore va, impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte questa cosa, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a un...

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa, storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea, Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa de Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati les amis, una nuova puntata insieme di Formato Casa, con noi oggi invitati, interventi speciali dall'Italia, dalla Francia, ma come sempre le vostre storie ed i vostri racconti. Con quest'aria primaverile a Parigi ci lasciamo trasportare dalla musica. 1980, a passeggio tra le strade di Santa Fe. Lo sapevate che questa hit addirittura all'inizio venne snobbata in Italia ed è diventata un grande successo mondiale solo grazie alla Spagna? E allora preparatevi per questo viaggio e soprattutto a perdervi anche voi. Arriva Pedro.

Raffaella Carrà con Pedro su Radio Top Italia, formato casa, lei, la regina, e con le note di questa fantastica canzone, di questo viaggio in America Latina, cominciamo una nuova puntata insieme di Formato Casa. Capita spesso di crearci un'idea su un paese o magari sul luogo, non so se vi è mai capitato, e poi magari di rendervi conto che l'idea che vi eravate fatti non corrispondeva effettivamente alla realtà. Magari questo poi vi ha anche meravigliato alcune volte, in positivo. Per tutti coloro che come me si sono trasferiti in Francia, oggi vi voglio svelare qualcosa di nuovo, qualcosa magari di inaspettato, che potrebbe aiutarvi meglio a capire il paese dove vivete, o magari che potrebbe svelarvi qualcosa che non vi sareste mai aspettati. Per darvi qualche esempio un po' più pratico, ci sono tante abitudini simpatiche da scoprire. Per esempio, se vi siete appena trasferiti oltrepassato, avrete notato che i francesi hanno un rapporto un po' particolare con lo spazio personale. Parliamo in particolare della bise, il famoso bacio sulla guancia. È il primo grande scoglio. Quanti di voi ne sanno? 2 a Parigi, 3 a Montpellier, 4 a Nantes. Il mio consiglio è: state fermi e lasciate fare a loro. E soprattutto per i maschietti italiani, qui il bacio è normalissimo, quindi non fate gli italiani impacciati, è solamente affetto e lasciate fare. Ma la vera barriera invisibile invece è quella del bonjour. Sì, perché in realtà quando vi capita di entrare, che so, in una boutique, in un negozio, dovete sempre, come primo gesto, fare il bonjour e guardare negli occhi la commessa o magari ecco l'esercente che avete davanti a voi. Questo perché il bonjour in realtà in Francia non è visto solo come un saluto, potremmo quasi definirlo ironicamente un contratto diplomatico, cioè senza quello non otterrete nulla. E per finire, ciliegina sulla torta, il famigerato V, quando si dà del lei. Quindi anche se siete giovani, in realtà in Francia, soprattutto nei contesti più formali, tenete le orecchie tese alla frase magica «On peut se tutouiller», cioè ci si può dare del tu, e voilà.

0: E voilà, Elettra Lamborghini, e rieccoci. Spesso chi si trasferisce in Francia pensa che fuori Parigi, beh, insomma, non ci sia nulla. E invece, cari amici di Formato Casa di Radio Top Italia, la Francia paesaggistica vi lascerà secchi. Avete mai sentito parlare della diagonale del vuoto, di cui addirittura è stato scritto un libro? Un certo Mathieu Mouillet ci ha scritto questo libro che racconta infatti il suo viaggio in questa zona fantastica. E infatti sembrerebbe essere una fascia di terra che taglia il paese dal nord-est ai Pirenei, e la cosa molto particolare è che la densità della popolazione è veramente molto bassa. Se cercate la casa ideale lontano dallo stress, io vi consiglio di esplorare. Ma prima di passare avanti, perché a breve insomma ci raggiungerà anche la nostra invitata, vi devo dare altre due dritte molto importanti, soprattutto per chi arriva, il vient d'arriver en France, chi è arrivato da poco in Francia. Allora, il primo è: quando siete nei ristoranti o nei caffè, mi raccomando, non ordinate mai le bottiglie in plastica o magari le bottiglie in vetro, perché sono costosissime. Una bottiglia d'acqua vi può costare anche 8-7 euro, quindi quello che vi consiglio di chiedere è sempre la carafe d'eau, ed è gratis, è buona e soprattutto è quasi un diritto costituzionale in Francia, possiamo dire. Per secondo, l'insalata. Se la vedete arrivare dopo la bistecca, non vi preoccupate, non è un errore. Addirittura l'insalata serve a pulire la bocca per prepararsi prima del formaggio, perché come sapete i francesi usano mangiare il formaggio dopo, non come noi che magari di solito lo consumiamo come antipastino. E a proposito di formaggi, ma voi sapete quanti esistono, quanti tipi, quante miriade di varietà di formaggi esistono in Francia? E questa sarà la vostra prima missione, probabilmente, scoprirle tutte. Vous êtes bien sur Formato Casa, en direct su Radio Top Italia. Pour nous écouter, rendez-vous sur topitalia.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de web radio. Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet. Pensez aussi à nous retrouver sur Instagram, Facebook, Spotify de Radio Top Italia. Et si vous souhaitez interagir, partager une idée ou raconter quand même une expérience avec Formato Casa, vous pouvez nous écrire à formatocasa2025@gmail.com, ou vous pouvez aussi nous contacter sur la page Instagram Formato Casa On Air. Je vous recommande de rester là parce que c'est bientôt le moment. Elle vient d'arriver, notre invitée d'aujourd'hui.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Poesie clandestine, LDA H7 su Radio Top Italia per Formato Casa, ed è arrivato il momento di accogliere l'ospite d'eccezione. Chissà se ci svelerà il vero segreto su come far ridere i francesi. E a Formato Casa oggi abbiamo come ospite lei, che porta la nostra gestualità tutta italiana e il nostro sarcasmo sui palchi della stand-up comedy francese. Benvenuta Roberta Cecchin.
1: Grazie, grazie mille, grazie a voi, grazie a te dell'invito, Marta.
0: Ciao Roberta, ma che piacere averti qui, come stai?
1: Benissimo, e piacere mio, assolutamente. Io sono legata a Top Italia, quindi sono... sempre contenta, e poi il tuo formato mi piace tantissimo.
0: Grazie Roberta. Allora, non so se lo sai, ma la nostra abitudine sacra su Formato Casa è quella di raccontare un po' le storie degli italiani che decidono di ricominciare una nuova vita all'estero. Quindi, non perché ci vogliamo fare troppo i fatti tuoi, però vorremmo scoprire qualcosina della tua storia. Cioè, innanzitutto, Roberta, perché hai scelto proprio Parigi? È stata insomma una scelta, è stata una coincidenza? Quando sei partita ti aspettavi più una scena da Emily in Paris, o magari già sospettavi un po' la verità?
1: Guarda, è stato una, posso dire, una coincidenza, nel senso che io non ho sempre avuto voglia di poter provare a lavorare all'estero. E sì, io sono partita per una missione di 6 mesi quando Emily, penso che fosse all'asilo, perché era il 2014 quando sono arrivata, e sono arrivata per stare 6 mesi, quindi non... E avevo dato disponibilità in realtà per varie nazioni, e non parlavo francese, quindi sono stata scelta, diciamo. È stata più Parigi a scegliere me che io a scegliere Parigi.
0: Ah, ecco, vedi. E ti aspettavi poi quello che, insomma, hai scoperto di Parigi, sulla città? Perché magari spesso abbiamo un po' degli stereotipi, degli immaginari.
1: Ma allora, io sono arrivata tra l'altro nel mese di giugno, che penso che sia il più bello per visitare, per vivere la città.
0: Una meraviglia.
1: Sì, perché c'è luce fino a tardi, e poi io abito non lontano dalla Senna, c'era gente che ballava, quindi ho trovato veramente una situazione abbastanza magica. Anche bel tempo il primo mese, poi basta. Quindi non avevo grosse aspettative, perché ero molto concentrata sul lavoro. E poi è stata una bella sorpresa, insomma, dovevo restare 6 mesi, e il primo giugno sono 12 anni, quindi...
0: Wow, incredibile. Ci hai citato infatti il lavoro, e infatti non so se tutti lo sanno, ma tu sei una manager di un gruppo bancario da circa 30 anni. Da quando poi il tuo percorso ha iniziato a prendere tutta un'altra strada?
1: Sì, cioè, nel senso che si è aggiunta una strada. Nel 2019, quando dovevo decidere se restare io o expat, quindi avevo il contratto ancora italiano, ero come un cacciatore in prestito praticamente, e quindi dovevo decidere se restare in Francia o tornare in Italia. Ho deciso di restare in Francia, e mi mancava un po'. Io non ho mai fatto teatro in Italia, ma ho sempre fatto conferenze, insegnavo in università. Mi mancava un po' questa cosa che, quando imparo qualcosa, adoro poterla trasferire. Ho sempre usato l'umorismo, ma non mi sarei mai aspettata di iniziare una carriera come quello che ho iniziato. Ho un amico che si chiama Olivier Giraud, che fa How to Became Parisian in One Hour, mi aveva consigliato di iscrivermi a una scuola di scrittura, che tutto il mondo mi diceva: scrivi uno spettacolo. E fine 2019 mi sono iscritta, e poi è arrivata la pandemia, mi sono trovata a casa col tempo di scrivere, e tutto il resto è storia.
0: Wow, incredibile. Ed è nato una Roberta a Parigi, quindi praticamente di giorno sei manager bancaria e di notte invece sei sui palchi dei teatri. Fantastico.
1: Esatto. Allora, a volte Roberta... anche di pomeriggio, perché a volte prendo ferie anche il pomeriggio, a volte.
0: Ah, ecco. Allora Roberta, guarda, come sai, come ti abbiamo insomma già spiegato, Formato Casa parla agli italiani, soprattutto ai giovani italiani che magari arrivano in Francia, che non conoscono bene ancora il paese o la città. Oggi stiamo cercando un po' di aiutare i nostri amici italiani expat a rivelare qualcosa di nuovo, qualche curiosità parigina. Quindi ho bisogno del tuo aiuto per sfatare un mito: quello della Parisienne chic. sai, la parisienne proprio da copertina delle pubblicità col basco che mangia la sua insalatina, che non suda mai. Secondo te esiste davvero o è solamente un'invenzione del marketing?
1: Allora, io posso dire che per esperienza personale potrebbe essere che magari tanti anni fa è esistita. Io da quando sono qua non l'ho vista tanto, cioè nel senso che addirittura io che sono arrivata con tutti gli abiti, ho detto vado a Parigi, quindi con tacco, sempre, io sono sempre in tacco, abiti eleganti e così, e ero sempre overdressed, quindi effettivamente non l'ho mai veramente vista questa cosa. Quello che però posso dire che effettivamente resta è il fatto che a volte le francesi hanno questa semplicità sofisticata e hanno una capacità di farsi degli chignon in metro, ovunque, e magari anche chignon... che sembrano sempre
0: non ne parliamo perché
1: dal parrucchiere, da quel punto
0: sì, sì. Quando ci provo io a fare quello chignon lì, credimi che non ha lo stesso risultato, meglio farlo solo quando sono a casa.
1: No, ma infatti questa cosa qua, quella rimane, insomma. Però va tutto bene. Il resto no.
0: Ok, bene, vedi, ci hai già aiutato a sfatare un mito. Roberta, resta lì, ci prendiamo una piccolissima pausa musicale e ritorniamo di nuovo qui su Formato Casa, Radio Top Italia.

0: Fred De Palma, Nita e Skilla, la testa gira su Radio Top Italia per Formato Casa, e con quest'aria primaverile, anzi quasi estiva, oggi abbiamo come ospite la famosa Roberta Cecchin, che sa conquistare il suo pubblico grazie al suo accento super italiano e che ormai sta spopolando in tutti i teatri francesi. Roberta, sei sempre in tournée?
1: Esatto, sì, infatti mi sto divertendo un sacco, ormai conosco la Francia meglio dei francesi.
0: Ci piace, anche perché poi seguiamo le tue storie, quindi noi viaggiamo insieme a te. Senti, ma prima di svelarci qualcosina in più sul tuo spettacolo, ti devo fare un altro paio di domande, che in realtà, oddio, si collegano anche un po' al tuo spettacolo. Non possiamo fare una puntata raccontando della Francia senza citare il grande assente nelle case francesi, il famoso e nostro caro bidet. Da comica, tu ora mi devi spiegare come racconti a un pubblico parigino che la loro mancanza di bidet è il vero motivo per cui noi italiani in realtà siamo così orgogliosi.
1: Guarda, è la cosa più difficile da spiegare ai francesi. Allora, già io gli dico che per noi è un po' come la brosse à dents, quindi lo spazzolino da denti per un'altra parte del corpo.
0: Ecco.
1: E quindi dico, quando non avete lo spazzolino, vi manca? Sì, ecco, vedi, questa è la nostra sensazione. E è molto difficile quando in sala non ho neanche un italiano, perché
0: direi,
1: perché diciamo che è quasi come giocare a biliardo senza sponde. Però gli spiego questa cosa, vado storicamente, spiego anche perché storicamente non ce l'hanno più e noi ce l'abbiamo ancora, però senza almeno un altro italiano in cui si fa vedere la passione che abbiamo per questo oggetto per noi sacro, a volte è difficile, però devo dire che pian piano riesco, ho trovato varie modalità per spiegarlo. E una volta c'era una ragazza che avrei dovuto registrarla, ha detto: io ho tolto la macchina, la macchina lavé inutile per mettere un bidet. C'era tutta la sala francese proprio muti con le
0: fantastico,
1: faccia
0: fantastico, oddio. No, vabbè, allora sicuro, guarda Roberta, faremo una campagna di sensibilizzazione, se sei d'accordo, e noi ti supporteremo in questa campagna, anche perché so che installare il bidet è anche un po' costoso, non so se è vera questa cosa, però mi ha detto che
1: qui
0: in Francia
1: non è facile trovarlo, cioè, tra l'altro adesso infatti, io girando la Francia ho vari in realtà rivenditori,
0: magazzini,
1: che mi hanno detto: guarda che se ne hai bisogno, io ce li ho. Come se fosse quasi una cosa, hai capito? Quasi come lo stracchino.
0: No, cioè dobbiamo anche, oltre alla campagna, ci dobbiamo fare una mappatura, quindi dei negozi dove si possono trovare fornitori di bidet in Francia. Va
1: esatto,
0: bene, dai.
1: Sì.
0: Senti Roberta, ci sveli una cosa che pensavi dei francesi, ma che poi si è rivelata totalmente falsa.
1: Penso una cosa che un po' tutti gli italiani dall'Italia pensano. Io pensavo che i francesi non amassero gli italiani, quindi ho trovato, mi sono stupita di quanto in realtà ammirazione, amore c'è da parte dei francesi nei confronti dell'Italia e degli italiani. Insomma, è un po' cambiato dai tempi degli anni 30 in cui eravamo in Italia.
0: Ecco, adesso, sì, questo veramente è vero. E invece una che è terribilmente vera?
1: Che sono bravissimi a lamentarsi. Nel senso che io ho anche imparato da questa cosa, perché bisogna trovare il giusto mezzo, secondo me, tra l'Italia e la Francia per tante cose. Ma sì, se ci fosse il campionato del mondo per la lamentela, loro avrebbero 4 stelle.
0: questo è vero, posso testimoniare. Roberta, un piccolo gioco, un quiz super veloce, un jeu de vrai ou faux. Allora, è illegale secondo te chiamare un animale Napoleone?
1: Dipende dall'animale, ma comunque è vero.
0: È vero. Esistono più di 1600 tipi di formaggio in Francia.
1: Allora, non so se sono 1600, ma ce ne sono molti, sicuramente è vero.
0: Certo, se ne fossero 1600. Questa, l'ultima, un po' strana, il ketchup è vietato nelle scuole.
1: Ma allora, non so se è vero o falso, ma per me dovrebbe essere vero.
0: Sono totalmente d'accordo con te, guarda. Grazie Roberta per aver giocato con noi. Senti, ma prima di salutarci, dove possiamo venirti a vedere? Dove, come, quando?
1: Allora, visto che Top Italia è ascoltata dappertutto, io devo dire che sono in tutta la Francia, Lussemburgo, adesso ho delle date in Svizzera, quindi mi potete trovare veramente
0: Una Roberta
1: dappertutto.
0: International ormai.
1: È una Roberta de Barque chez vous, infatti, adesso non si chiama più una Roberta a Parigi per quello. E questa settimana, questo weekend sono a Lione e poi soprattutto mi trovate al Grand Point Virgule a Parigi. Il 3 giugno, il 6 ottobre, il 17 novembre, il 9 dicembre, per uno spettacolo speciale gemellaggio Roma-Parigi. Però veramente
0: Ah,
1: basta cercare una
0: fantastico.
1: Roberta, basta così, una Roberta su internet e vengo fuori dappertutto e effettivamente sono in tutta la Francia. Ho 45 date da qua a dicembre, quindi insomma.
0: Wow, tantissime. In bocca al lupo,
1: Sì.
0: un enorme in bocca al lupo.
1: Viva il lupo!
0: Bene Roberta, grazie mille. Sicuramente tutti abbiamo preso nota delle date per venirti a vedere e poi sì, insomma, su tutti i social media, sulle pagine ti possiamo trovare e prenotare i nostri biglietti per venirti a vedere. Grazie mille, noi ci rivediamo presto allora. Ma
1: Prestissimo, e grazie ancora Marta di avermi ospitato a Formato Casa. Un
0: grazie a te, ciao Roberta, a presto.
1: bacione, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao.
2: Figlio di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Tieni il tempo agli 883 con questo tuffo nel passato e in sequenza subito dopo Saif, tu mi piaci tanto. Per gli italiani che vivono da qualche anno già in Francia, ci aiutate a capire qualcosa di nuovo? Ci aiutate a svelare qualche consiglio, qualche curiosità per conoscere meglio questo paese? Sentiamo un po' cosa ci avete raccontato.
1: Vox Pop, la tua voce è di casa.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Giulia e abito in Francia da 15 anni. Un fatto curioso da sapere, e non potevo io esimermi in quanto lavoro nel mondo dell'editoria, è il fatto che un libro in Francia ha lo stesso prezzo ovunque. Le librerie non possono applicare sconti selvaggi come per esempio accade in altri paesi e questo ha come risultato il fatto che sono protette dalla concorrenza. Per cui ci sono molte più librerie indipendenti ovunque in Francia ed è una cosa che adoro.
3: Ciao, mi chiamo Nicole e vivo a Parigi da un anno e mezzo. Quando ho avuto modo di viaggiare fuori da Parigi, soprattutto la prima volta in Normandia, mi sono resa conto di quanto appena ci si allontana dalla capitale si entri in contatto con una Francia molto diversa da quella che spesso abbiamo nel nostro immaginario. È una Francia fatta di paesaggi molto vari, una forte presenza di natura e città ricche di storia e tradizioni locali. Ed è proprio questa diversità che mi ha colpito. Ogni regione ha una sua identità precisa e un suo fascino particolare. Per questo credo che per chi viene in Francia sia importante non fermarsi a Parigi, ma se possibile esplorare anche altre regioni perché offrono un'esperienza altrettanto ricca ed autentica.
4: Ciao Marta e un coucou à tous les auditeurs de Formato Casa de Top Italia. Alors, mon conseil que je peux vous donner pour connaître un petit peu les curiosités de notre pays, la France, ici, de visiter les belles villes à la fois du sud ou du nord, c'est de vous perdre dans la ville, de s'abandonner un petit peu dans les ruelles et pourquoi pas de prendre un vélo pour découvrir un petit peu mieux les endroits un petit peu cachés, les endroits insolites. Renseignez-vous aussi et allez sur les réseaux sociaux des villes parce que parfois il y a des petits conseils que les webmasters peuvent vous donner sur des petits coins à visiter qui ne sont pas encore très très connus. Et je sais que moi à chaque fois que je vais dans ma ville, ici à Aix-en-Provence, j'essaye un petit peu de prendre des ruelles que je n'ai jamais prises et je découvre à chaque fois des endroits un petit peu insolites et que j'aime à retrouver parfois avec mes amis. Donc voilà, perdez-vous et puis surtout, soyez curieux. Ciao Marta et bonne visite à tous.
1: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Radio Top Italia per Formato Casa. Grazie ai vostri interventi che arricchiscono le nostre puntate, ognuno di voi ci racconta il vostro proprio percorso, la propria idea. Dopo la nostra guest star di oggi e poi con l'immancabile appuntamento Vox Pop, e ringraziamo i nostri amici che sono intervenuti, anche notre ami Stéphane di Radio Top Italia, è arrivato il momento della nostra cara amica, che devo dire nelle ultime trasmissioni ci è un po' mancata, ma eccola di ritorno con la sua rubrica per aiutarci a scoprire la Francia che non ci si aspetta. Da zero a Parigi, Formato Casa con Ludovica Poetto. Ciao Ludovica, ben ritrovata, come stai?
1: Ciao Marta, bene. Tu come stai?
0: Bene, grazie, anche perché oggi è una primavera incredibile, cioè la primavera è sbocciata tutta oggi, ho l'impressione.
1: Sì, sì, ma devo anche dirti che il titolo di oggi è pericoloso.
0: Aia, come mai?
1: La Francia che non ti aspetti, nel mio caso Parigi, può causare due effetti collaterali: valigie disfatte oppure prenotazioni last minute.
0: Perfetto, allora iniziamo proprio dalle valigie disfatte. Quando hai capito che Parigi non era come te l'aspettavi?
1: Subito, non tanto per la città, ma per quello che ti chiede.

0: Esempio, che arrivi convinta di sapere parlare francese e poi ti parlano così veloce, con un accento tutto loro, che ti chiedi che cosa hai frequentato. E poi via con la realtà, la carta vitale, il numero di sicurezza sociale, l'iscrizione all'AIRE e il famoso dossier per trovare casa, che sembra che tu stia chiedendo un visto per espatriare, invece vuoi solo 14 metri quadri, perché con gli affitti di Parigi quello è.
1: Ah sì, guarda, verissimo, posso testimoniare, io ho ricevuto la mia carta vital dopo quasi un anno perché si erano sbagliati col mio nome, per loro io ero Maria, non ero Marta, e quindi
0: Dio.
1: questo piccolo, insomma, equivoco burocratico mi ha portato via quasi un anno, quindi
0: Oh, mamma.
1: vogliamo sapere però quanti di voi in questo momento stanno disfando le valigie?
0: No, no, aspettate. Adesso passiamo all'altra parte, quella delle prenotazioni last
1: Ecco.
0: minute. E se mi permettete, vorrei iniziare sfatando il mito.
1: Vai, ti ascolto. Adesso hai acceso la curiosità.
0: Ok, i francesi non sono antipatici. Sì, l'ho detto.
1: Ah, finalmente qualcuno che lo dice.
0: Allora, lo so, è un'idea diffusissima e non dico che sia tutto perfetto, ma dopo 4 anni posso dire che ho incontrato persone meravigliose, curiose, autentiche, molto più semplici di quanto pensassi e soprattutto meno giudicanti.
1: Sì.
0: Non so, se penso all'Italia, spesso giudichiamo subito come ti vesti, come appari. A Parigi ho sentito più attenzione a chi sei davvero.
1: Quindi non è tutto freddo come si dice.
0: No, cioè, all'inizio sì. Possono sembrare più chiusi, ma è solo perché devi entrare nei loro tempi. E quando succede, cambia tutto.
1: Sì.
0: Che inizia ad avere quella sensazione che qui davvero può succedere qualsiasi cosa, che puoi reinventarti.
1: Raccontaci allora, Ludovica, un momento in cui l'hai capito davvero.
0: Quando mi sono trasferita a Parigi, saltavo da un lavoro sottopagato all'altro. E la verità è che con la mia laurea avrei potuto fare qualcosa di più stabile, meno
1: Sì.
0: stancante, più lineare. Non avevo molti risparmi, ci sono stati momenti in cui ho davvero pensato, ok, forse sto sbagliando tutto di nuovo.
1: E
0: Eppure allo stesso
1: invece,
0: tempo,
1: sì.
0: c'era una sensazione che non se ne andava, che questo fosse il mio posto e che avrei trovato la mia strada. Ed è difficile da spiegare, perché puoi essere in difficoltà, ma sentire comunque di essere nel posto giusto. E iniziano a succedere cose che ti fanno pensare, qui può succedere di tutto. Non so, un giorno stai sparecchiando i tavoli, qualche mese dopo ti ritrovi a una cena in un ristorante stellato con un romantico parigino all'Hôtel des Crillons, un posto che prima guardavi solo da fuori.
1: Aspetta, aspetta, Ludovica, cioè questa cosa è successa davvero?
0: Sì.
1: Incredibile.
0: Sì,
1: Beata te.
0: sì. Assurdo, perché poi ci passavo spesso in bici e sognavo ad occhi aperti e poi è successo,
1: E ci
0: ma
1: credo.
0: non solo quello, piccole cose, non so, a volte basta un incontro casuale, la sera dopo sei in un club esclusivo in mezzo a persone che sembrano vivere in un'altra realtà.
1: Sì.
0: Ma il punto, cioè, non è quello, non è il lusso, è che a Parigi ti mette continuamente davanti a mondi diversi e a possibilità che prima non vedevi nemmeno.
1: Certo, Parigi è un po' tante porte delle tue proiezioni e lì poi devi decidere quale ti sta meglio. E quindi sì, questa è un po' la Parigi che non ci si aspetta, quella che un giorno ti fa dubitare di tutto e quella che poi ti fa ripartire a
0: Sì.
1: tutti i costi. Però è anche vero che Parigi non ti regala nulla, ma ti offre tutto ed è una città che ci mette a dura prova. Serve a capire quanto siamo coraggiosi, per restare, che ne pensi?
0: Sono pienamente d'accordo, assolutamente, mi ci ritrovo.
1: E allora chiederemo ai nostri ascoltatori se sono del team valigie disfatte o team prenotazione last minute. Ludovica, grazie mille per essere stata con noi e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento.
0: A voi, assolutamente. Ciao Marta, un abbraccio.

0: Ligabue, piccola stella senza cielo su Radio Top Italia per Formato Casa, fantastica canzone. Abbiamo fatto un piccolo passaggio nel passato, nella musica italiana, adesso invece faremo un salto in Italia. Avrete già capito di chi sto parlando, è arrivato Mogli e Buoi. Mogli e Buoi in diretta, in collegamento con l'Italia insieme al nostro Peppe. Ciao Peppe, come stai?
1: Bonsoir, bonsoir a tutti quanti. Grazie Marta, sto molto bene, grazie. Tu come stai?
0: Bene, benissimo, benissimo, ben ritrovato.
1: Grazie, grazie. Allora Marta, ho ascoltato la prima parte della trasmissione, che si parlava della cultura francese, delle tradizioni, delle cose raffinate, insomma io ho un po' di domande su queste cose qua, insomma.
0: Ma vai, ti ascoltiamo con piacere. Sono contenta che ti vuoi informare sulla cultura francese, anche se mi fa un po' paura.
1: No, no, ma non ti preoccupare, non avere preoccupazioni, sono curiosità vere, no? Cioè, ad esempio, è vero che in Francia c'è la tradizione delle, non so se dico bene, poi correggimi, della Galette des Rois con la sorpresa dentro?
0: Allora, non solo sei preparato, ma stai anche imparando l'accento francese. Ebbene sì, a gennaio c'è insomma questo rituale, si comprano queste galette des rois, che sono in realtà dei dolci, e all'interno di questi dolci si trovano delle piccole figurine. Chi poi trova la figurina diventa re per un giorno.
1: Bellissimo, allora, quindi... Quindi uno mangia tranquillo e improvvisamente governa, eh? Quindi è il sistema più politico, più veloce che conosco, che la Marta, in questo modo.
0: Ma guarda, sì, più o meno è così, tra l'altro con tanto di coroncina di cartone, voglio sottolineare. Diventa re per un giorno, però sperando che non si sia affogato intanto, perché questa figurina... è un piccolo oggettino di plastica, quindi devi stare attento anche di non masticarlo poi.
1: Quindi oltre a, diciamo, al danno potresti avere anche la beffa di morire sul colpo da subito.
0: Hai
1: Però io
0: bene.
1: Immagino la scena, cara Marta, cioè immagina chi ha trovato la figurina, no, io, perfetto, e poi che ne so, decidi tu la cena, subito lo mettono a posto questo nuovo governante, diciamo.
0: Vabbè, dai. Anche se però è un po' simbolico alla fine.
1: Sì, vabbè, ma tu capisco, però tu immagini in Italia, no? In Italia finirebbe decisamente male, troverebbero questa figurina con la coroncina e tutti direbbero ok, sei tu il governante e paga per tutti direttamente.
0: è vero, in Italia potrebbe succedere questo, potrebbe finire così. Vabbè, ma un'altra tradizione?
1: No, ho sentito anche così, informandomi un po' della, sempre se dico bene, della fête de la musique, cioè che tutti suonano ovunque il 21 giugno, vero?
0: Ebbene sì, chiunque può esibirsi per strada, la fête de la musique, insomma è una festa tra l'altro che è nata molti anni fa a Parigi, grazie al ministro della cultura Jack Lang. E si porta oggi un po' ovunque, perché poi anche in altri paesi adesso si fa.
1: Quindi uno esce a comprare il pane il 21 giugno e si trova un concerto jazz sotto casa magari, eh? Quindi magari
0: ma sì,
1: io che ne so...
0: un po'.
1: Io invece in Italia esco, trovo il vicino che prova il trapano e i lavori in strada col martello pneumatico, Marta.
0: E che musica, e che percussioni.
1: No,
0: vabbè
1: bellezza,
0: Peppe, ma... Hai altre curiosità da raccontarci? Perché vedo che lì stai bello preparato
1: oggi.
0: Lo so,
1: perché io mi sono informato su tutte queste cose.
0: E vedo.
1: Ho letto anche che in alcune città francesi c'è la tradizione della Journée du Patrimoine. Non so se...
0: Patrimoine. Se John ci può confermare.
1: John,
0: confermi? Se sei bon.
1: Okay. Mi sembra di sì. Cioè che quando aprono... gli edifici storici che sono normalmente chiusi, tipo in Italia le giornate del FAI, no?
0: Sì.
1: Più o meno, per fare un paragone.
0: Sì, sì. Esatto, sì, si possono visitare i palazzi, i ministeri, dei luoghi istituzionali.
1: Quindi in teoria, ascoltami un attimo,
0: Sì.
1: Tu, se entri nei palazzi ufficiali, nello stesso momento mangi la galette de roi con dentro la sorpresa col re, diventi anche proprietario per un giorno?
0: Vabbè, dai. Peppe, vedo che stai cominciando a fare il furbo e a trovare sempre le scamotage per aumentare il tuo patrimonio, della verità.
1: No, Marta, è una domanda, una curiosità, cioè, però tu immagina se io lo facessi all'Eliseo, no? Cioè entro con la galletta pronta, mangio e divento istantaneamente presidente della Repubblica Francese,
0: Ma bell'idea. Ma va, se poi vi do, se poi vi do.
1: Ma non fare così che sai, tranquillo. Allora, appena divento presidente della Repubblica Francese, ti nomino mio braccio destro. Sei contenta? Vabbè. Vedi?
0: Non so se crederci. Abbiamo finito, no. Peppe?
1: No, non abbiamo finito. Io ne ho un'altra che mi ha colpito, Io direi questa su tutte, innanzitutto. Ho sentito che in Francia spesso si festeggia la rentrée, cioè il ritorno dopo le vacanze.
0: Sì, vabbè, più che un festeggiamento è, come dire, un momento per celebrare l'inizio del nuovo anno, perché poi se ci pensi il nuovo anno comincia più a settembre che a gennaio.
1: Però quindi celebrano in poche parole anche il ritorno al lavoro, Marta,
0: Vabbè, dai, più o meno, diciamo
1: però,
0: così.
1: Marta, non dico neanche a John, però... Ma questi sono un po' matti, che festeggiano il ritorno al lavoro, Marta.
0: Vabbè, dai, guarda che fai sempre l'italiano lì.
1: Sono un po' matti.
0: Vabbè, ma cosa ti ha colpito di più, Peppe?
1: Guarda, tra tutte le tradizioni, quella del rientro al lavoro, proprio questa, perché loro festeggiano la rentrée.
0: La
1: rentrée. Noi festeggiamo quando... La rentrée, mannaggia, devo migliorare, Noi invece festeggiamo quando saltano le riunioni di lavoro, Marta.

0: Versione dance di Mami Blu con Ivana Spagna, e qui a Formato Casa per Mogli e Buoi si balla anche un po', ma soprattutto in collegamento in Italia con Peppe, che vedo sta affinando sempre di più il suo accent français. Bravo Peppe, complimenti.
1: Bravo, bravo, si dice
0: bravo. Bravo, bravo, si dice così. Vedi che sei preparato.
1: Senti, ballavo, ma è bella canzone, bellissima questa canzone di Ivana
0: Bella,
1: Spagna, remixata.
0: Hai visto?
1: Bella, bella,
0: hai visto? Già c'è aria d'estate qui, aria d'estate. Senti Peppe, ma tra insomma le tue notizie che ogni tanto ci porti qui dal mondo, oggi per caso hai qualcosa di simpatico da raccontarci?
1: Vi porto una notizia che viene direttamente da Di Marta, cioè dalla Francia, da Parigi in particolare.
0: Cos'è successo?
1: Hanno fatto una lotteria, ok? Da 100 euro potevi vincere un Picasso da 1 milione.
0: Pensa. Addirittura.
1: Sì.
0: Un Picasso. Cioè. Peppe, ma stiamo ancora a parlare di quadri qui? Almeno questa volta spero senza rapine.
1: No, ma senza rapine, senza rapine. Poi, questa è una coincidenza artistica, però cioè,
0: coincidenze. Coincidenze, tu non parli mai di pittura, non sai distinguere un acquerello da una pizza e improvvisamente sei esperto di pittura.
1: Vabbè Marta, ma questa è una notizia, cioè io leggo le notizie che arrivano dalla Francia, in questa in particolare da Parigi, e quindi si deve dire, che faccio? Non la racconto ai nostri amici di Radio Top Italia?
0: Certo, assolutamente. Proviamo a darti fiducia ancora una volta. Allora, ascoltiamo,
1: Allora, in pratica un ingegnere parigino ha partecipato a questa lotteria. Ha comprato questo biglietto da 100 euro. E questa lotteria era a scopo benefico. E si è portato a casa il quadro di Picasso che si chiama Testa di Donna del 1941, valore circa 1 milione di euro, cara Marta.
0: Vabbè, direi niente male, niente male.
1: E la cosa bella è che hanno venduto 120.000 biglietti, quindi fate un po' i vostri conti, e questi fondi sono stati donati per la ricerca sull'Alzheimer. E uno solo ha vinto il quadro, questo ingegnere francese, con l'estrazione che si è svolta a Parigi presso la casa d'aste Christie's.
0: Vabbè, insomma, una tombolata artistica.
1: Capisci Marta? Cioè, è bellissima sta cosa. Tu spendi 100 euro invece del, che ne so, del televisore, vinci un Picasso.
0: Vabbè, Beppe, sono solo categorie diverse.
1: Sì, ma tu immagini il vincitore che torna a casa, no? Dice, amore, amore, ho preso una lotteria. Bravo, cosa hai vinto? Un Picasso. È una bella figura.
0: Vabbè, è una situazione difficile da spiegare. Io direi quasi surreale, francamente.
1: Io invece pensavo che personalmente neanche alla pesca di beneficenza delle sagre sono riuscito mai a vincere qualcosa.
0: Vabbè,
1: questo è stato
0: dai.
1: Un po' più fortunato.
0: Peppe, se ti può consolare, anche io non è che abbia chissà quali ricordi di vincite personali straordinarie.
1: E allora, cara Marta, io qui c'ho una delle mie idee. Organizziamo noi una bella lotteria, eh?
0: Eccolo.
1: Scusa, ma se lo fanno i francesi, noi italiani cosa potremmo mettere in palio, per esempio?
0: Non so, potremmo mettere in palio la cornice del quadro e poi te la vedi tu.
1: Questa è una bella idea, brava. Sarebbe una perfetta collaborazione, un'idea perfetta. Però facciamo così, allora, c'ho un'idea. Facciamo lotterie italiane per francesi e viceversa. Facciamo tipo una top 3, che c'ho qualche idea?
0: Vai Peppe.
1: Allora, io direi di partire dalle lotterie francesi per italiani. Allora,
0: sì.
1: Al terzo posto vinci una baguette, ma devi mangiarla senza fare la scarpetta.
0: Questa già è difficile.
1: Esatto. Poi al secondo posto puoi vincere una cena alle 19, per esempio, ma tu, caro italiano, devi arrivare puntuale.
0: L'italiano non è pronto.
1: No, non siamo pronti per queste cose. E al numero uno, cara Marta, puoi vincere il silenzio in metro, ma devi stare zitto pure tu.
0: Vabbè, ma questa è persa in partenza. Cioè, e quelle italiane per i francesi?
1: Possiamo vincere, che ne so, possiamo mettere in palio il traffico di Roma, ma ma il francese però deve mettere il clacson obbligatorio, lo deve usare.
0: Un'esperienza immersiva.
1: Vabbè, è una buona idea, no? Al secondo posto possiamo mettere come premio una bella tavolata italiana, però devi resistere fino al dolce. Ce la fanno i nostri amici.
0: Non la vedo difficile. Tre ore minimo.
1: I nostri amici. Sì, non esistono. E allora facciamo una cosa, un premio più semplice al primo posto può essere il gesticolare obbligatorio.
0: E vabbè, su questo serve allenamento, io direi.
1: Sì. Però credo che i nostri amici francesi ce la possono fare, ci possono arrivare a gesticolare come noi italiani, potrebbe essere un'ottima, come dire, partecipazione, immersione culturale.
0: Guarda, non ho dubbi. Prepareremo questa tombolata, questa lotteria, ecco.
1: La possiamo fare, guarda.
0: Magari riflettiamo sul titolo.
1: Sì, non ti preoccupare, ci penso e alla prossima do qualche già dritta, che ne dici?
0: Bene, conto su di te. Bene, grazie. Peppe, grazie sempre per i tuoi preziosi contributi, direi. Ci vediamo tra due venerdì.
1: Certo, grazie e buona serata ai nostri ascoltatori. Ciao!

0: Al mio paese, Serena Brancale insieme a Levante e Delia, c'è aria di festa formato casa, anche se siamo arrivati alla conclusione di questa scoppiettante puntata. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un vostro pensiero, magari anche di raccontare la vostra storia, potete scriverci a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est d'ado vendredi, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pouvez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait si vous avez envie de réécouter l'émission ou parce que vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, sempre alle ore 19, ma ricordate anche che la trasmissione di stasera andrà in onda attraverso un replay sempre su topitalia.fr il martedì alle ore 21 e venerdì prossimo alle ore 19. E ricordate soprattutto di seguire la nuova pagina di Spotify Formato Casa. Grazie a John in regia e noi ci rivediamo alla prossima.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

lasciarci vuoti sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di